che immagina, che sogna, perché c'è il giorno e c'è la notte, c'è il pensiero e il sogno, c'è l'uomo e la natura.